Uși colaborazione di Joy Taray Amawanka Absolutely al hat für Lodo Bon Rugby an Esperalentiat Gaudi il weekend che mi stai con un pafna stress in barra al camera idol verità em ada ne donetto per routine ta solto em ekif territorna l'escola e mi nef kamaw studenti che metti bisau minna dik il-kelma e che għajdu li xinu mal affariti inkom tamlu biex ti preparaw għall-escola anka specialment l-allima u koll wara dak